0: cioè sono stato in corrente, sono in alto in water.
1: Ten four.
0: Percent
1: of it. 2, 3, 10, 4.